Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Non dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or che novello si

0: meiner raspi, ei la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: fiera duchessa, il detto mio confermo, di Rodolfo nel seno, qualcun infermo il delirio, s'ha preso amor che spento fino.
1: Spento?
0: Di me, di Luisa il cuore, mai Rodolfo non